Nous voulons mettre nos pas dans les pas des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David est honoré. La rama, la ki tiriba, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima,